0: Wherever you are, whatever you're up to, and wherever you're going, be the best with Radio Rendezvous.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.